0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Jazz Run.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni ai giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Sono stati picchiati, lasciati al buio senza acqua, colpiti da proiettili di gomma da una distanza ravvicinata durante gli abbordaggi. Ad accoglierli anche una parte dei manifestanti che, dopo un presidio molto partecipato davanti a Montecitorio, hanno raggiunto l'aeroporto di Fiumicino. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena. Sul fronte politico, Meloni e Tajani hanno intanto confermato che chiederanno sanzioni contro Ben-Gvir, ma le opposizioni incalzano e chiedono al governo di schierarsi con chi in Europa vuole sospendere l'accordo di associazione con Israele.
3: Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia. La notizia è arrivata nella notte dallo stesso presidente americano alla vigilia dell'incontro di oggi dei ministri degli esteri della NATO e dopo settimane di minacce e annunci nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, poi il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3. Sulla Polonia in particolare il segretario alla difesa Hegseth aveva detto che Varsavia ha dimostrato di possedere la capacità di difendersi autonomamente. Il segretario di Stato Rubio, in partenza per la Svezia dove si terrà il vertice, aveva ribadito solo ieri che Trump è deluso dall'Alleanza Atlantica.
2: E sempre pre-vertice NATO, l'Ucraina ha rivendicato una serie di attacchi contro Mosca. Su territorio russo, contro la raffineria di Syzran, nella regione di Samara, 2 le vittime. E soprattutto a Kherson, sul suolo ucraino occupato dai russi, dove Zelensky ieri sostiene ci sia stato un grosso raid su un quartiere generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra morti e feriti, postando anche un video che mostra alcuni edifici colpiti dai droni. Non c'è però finora conferma dell'attacco.
3: In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto invece di aver ucciso 2 persone armate sempre nel Libano meridionale. Ieri sono stati più di 20 morti totali. Sulla guerra con l'Iran intanto il segretario di Stato americano Rubio ha detto nelle scorse ore che ci sono alcuni segnali positivi relativi a progressi nei colloqui di pace, ma ha aggiunto che Trump ha parlato di altre opzioni nel caso di una mancanza d'accordo.
2: Un'ulteriore escalation delle pressioni americane contro Cuba. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa sull'isola. Dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, questo spostamento è parte della tattica dell'amministrazione Trump, cioè bastone e carota per l'isola, già stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington. L'obiettivo è di far capitolare Cuba senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari.
3: È morto ieri sera nella sua casa di Branel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere, al buon cibo, pulito, giusto per tutti e tutte. A Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Nominato nel 2004 eroe europeo dalla rivista Time, nel gennaio 2008 il quotidiano britannico The Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tra i suoi numerosi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la prima istituzione accademica al mondo ad offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo.
2: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 7, una buona giornata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, sono le 7, le notizie. Ennesimo dietrofronte di Trump. Il presidente statunitense annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia dopo settimane di accuse alla NATO e tagli delle truppe americane in Europa. Oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Svezia. L'Ucraina rivendica un attacco contro una raffineria e un grosso raid su un quartiere generale dell'intelligence russa e cerca di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca. Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore con il Cremlino e la proposta tedesca di rendere Kiev membro associato dell'Unione. Sono rientrati in Italia i 27 attivisti della flottiglia. Nei loro racconti la denuncia delle violenze e dei soprusi subiti dall'esercito israeliano. L'organizzazione annuncia: faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale per tortura. La Procura di Roma acquisisce il video di Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti. L'Italia è un paese piegato dalle diseguaglianze, con elevata esclusione sociale e nessun futuro per i giovani. E nell'immediato futuro sarà ultima in Europa per crescita e prima per debito pubblico. Istat e Commissione Europea fotografano un paese in grave difficoltà, mentre il governo annaspa alla ricerca di risorse per far fronte al caro energia. È morto Carlo Petrini, a 76 anni. Fondatore di Slow Food e di Terra Madre, ha trasformato il cibo in un atto politico, etico e culturale. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva. Le notizie tornano alle 7.30, una buona giornata e un buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Stai ascoltando?
9: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
10: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budolla e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo, ho chiuso.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
16: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: meteo.
1: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

L'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia dopo settimane di accuse alla NATO e tagli delle truppe americane in Europa. Oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Svezia. L'Ucraina rivendica un attacco contro una raffineria e un grosso raid su un quartier generale dell'intelligence russa e cerca di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca. Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore con il Cremlino e la proposta tedesca di rendere Kiev membro associato dell'Unione. Sono rientrati in Italia 27 attivisti della flottiglia. Nei loro racconti la denuncia delle violenze e dei soprusi subiti dall'esercito israeliano. L'organizzazione annuncia: faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale per tortura. La Procura di Roma acquisisce il video di Ben-Gvir mentre deride e umilia gli attivisti. È morto Carlo Petrini, 76 anni. Fondatore di Slow Food e di Terra Madre, ha trasformato il cibo in un atto politico, etico e culturale. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva.

0: 7:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E dunque lo avete sentito, c'è stato l'ennesimo dietrofront di Trump. Il presidente statunitense ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati in Polonia. La notizia è arrivata nella notte, alla vigilia dell'incontro di oggi dei ministri degli esteri della NATO in Svezia e dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, poi il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3, tanto da spingere Berlino a dire di essere pronta a guidare la NATO in Europa. Oggi, lo dicevamo, Rubio sarà in Europa ed è in diretta con noi Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno, è missione difficile quella che il segretario di Stato americano intraprende da oggi in Europa, rassicurare gli alleati sull'impegno americano a sostegno della NATO, chiedendo al tempo stesso maggior impegno degli alleati nella NATO. Allora, nella riunione dei ministri degli esteri oggi in Svezia, la richiesta di Marco Rubio dell'amministrazione americana sarà quella di aumentare i budget militari. Non è cosa facile da chiedere ad alleati in difficoltà con i propri bilanci interni e che soprattutto non credono più, sono disorientati di fronte al reale impegno statunitense a favore dell'Alleanza Atlantica. Mesi di critiche feroci da parte di Donald Trump alla NATO hanno lasciato il segno. Il presidente è parso oscillante sull'impegno a favore dell'Ucraina, troppo conciliante con Vladimir Putin, ha intrapreso in assoluta solitudine, senza alcuna consultazione, la guerra in Iran, salvo poi prendersela con gli alleati che non lo hanno seguito. La storia delle truppe è altrettanto significativa. Trump ha deciso di levare 5.000 soldati della Germania dopo che il cancelliere Merz aveva detto che l'Iran lo sta umiliando. Poi l'amministrazione ha annunciato la cancellazione di 4.000 soldati previsti per la Polonia e ora Trump annuncia che ne manda 5.000 in Polonia, ma solo in virtù della sua speciale relazione col presidente polacco Karol Nawrocki. È un continuo cambio di marcia che non dispone al meglio gli alleati e che solleva molti timori circa le reali intenzioni americane. Tocca appunto oggi a Marco Rubio, il più tradizionale e atlantico tra i politici di questa amministrazione, calmare i timori, cosa appunto non facile. Alessandra.
0: Grazie Roberto. In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto invece di aver ucciso 2 persone armate, sempre nel Libano meridionale. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco, almeno sulla carta. Ieri l'Ucraina ha rivendicato una serie di attacchi contro Mosca, sul territorio russo, contro la raffineria di Sizran, nella regione di Samara, 2 le vittime, e soprattutto a Kherson, sul suolo ucraino occupato dai russi, dove Zelensky sostiene ci sia stato un grosso raid sul quartiere generale della FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra morti e feriti, ma non ci sono state finora conferme dell'attacco. E mentre Kiev tenta di mostrare che ha ancora carte da giocare contro Mosca, Bruxelles è stretta tra la scelta di un negoziatore nei possibili colloqui con la Russia e la proposta tedesca di far diventare l'Ucraina membro associato dell'Unione. Ascoltiamo il servizio.
2: Presa tra dazi statunitensi, guerra in Medio Oriente e crisi energetica, l'Unione Europea non dimentica l'Ucraina, il paese che sta sostenendo da oltre 4 anni per tenere testa all'invasione russa. Con gli Stati Uniti di Trump che si stanno defilando sempre più dallo scacchiere europeo, Bruxelles si trova quasi sola a fare i conti con i molti fronti aperti, dai possibili ma mai veramente concreti negoziati di pace all'altrettanto possibile ma complessa adesione all'Unione. Sulla prima questione, un ingaggio diretto con la Russia non è davvero in vista. L'UE non vuole però farsi trovare impreparata se qualcosa dovesse muoversi e allora sono al vaglio i nomi di chi potrebbe dialogare al fianco di Zelensky con il Cremlino. Scartata l'ipotesi Schröder, l'ex presidente tedesco vicino a Putin, rimangono sul tavolo quelli di Draghi, Merkel, il presidente finlandese Stubb e l'alta rappresentante UE Kallas, oltre a eventuali sorprese e personalità extra UE. Sul tema dell'adesione, i negoziati potrebbero sbloccarsi entro giugno con l'attesa rimozione del blocco ungherese, ma il processo rimane lento e allora il cancelliere tedesco Merz propone ai leader UE delle soluzioni innovative. Tra queste, un inedito status di membro associato all'UE per Kiev, che significa una partecipazione immediata ma per il momento senza alcuni diritti come quello di voto. L'Ucraina sarebbe però inclusa nella clausola di mutua difesa prevista dai trattati UE, non come l'articolo 5 della NATO ma comunque da rafforzare, con l'obiettivo di fornire una prima concreta garanzia di sicurezza all'interno, anche se in parte, dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Un'ulteriore escalation delle pressioni americane contro Cuba. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa sull'isola. L'obiettivo è di far capitolare Cuba, stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington, senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari. Sulla situazione dell'isola, tra blackout e crisi economica, ascoltiamo Marco Boriglione, project manager dell'Arci Culture Solidali a Cuba.
3: Immaginatevi una città dove quasi non ci sono macchine, ma è un trionfo di moto elettriche, tricicli elettrici, e la poca benzina che c'è è carissima e non si trova nei benzinai, ma viene venduta un po' di sottobanco. Era stata garantita per molte attività proprio basiche, ma adesso sta scarseggiando anche lì. Questo poi ovviamente limita ogni tipo di spostamento. In questo momento la situazione negli ultimi giorni sta un po' precipitando. Diciamo, se la notizia della settimana scorsa, più o meno una decina di giorni fa, era stato l'arrivo della petroliera russa che aveva dato un leggero sollievo soprattutto a L'Avana in quanto in termini energetici, negli ultimi giorni la situazione sta precipitando, nel senso che le ore di corrente sono sempre meno e l'arrivo del caldo non aiuta, perché dormire la notte ormai sta diventando complicato senza il sussidio di ventilatori o quant'altro, e diciamo che la popolazione è un po' stremata, perché veniamo da 3 mesi in particolare, subito quando è iniziata la vera crisi del combustibile, che aveva già avuto crisi precedenti più episodi, che invece da fine gennaio siamo nel pieno di una crisi del combustibile gigante che inevitabilmente ha cambiato tutto, nel senso molti uffici, molte scuole lavorano con meno giorni, gli spostamenti sono complicati e quindi ne risente poi anche la vita sociale e l'umore.
0: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni i giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Ad accoglierli anche una parte dei manifestanti che, dopo un presidio molto partecipato davanti a Montecitorio, hanno raggiunto l'aeroporto di Fiumicino. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il team legale della flottiglia si è detto pronto a ricorrere alla Corte Penale Internazionale per le torture subite dagli attivisti. Sul fronte politico, Meloni e Tajani hanno confermato che chiederanno sanzioni contro Ben-Gvir, ma le opposizioni incalzano e chiedono al governo di schierarsi con chi in Europa vuole sospendere l'accordo di associazione con Israele. Ascoltiamo le prime testimonianze degli attivisti arrivati a Fiumicino.
4: Ci hanno messo tutta per spaventarci, per mettere in pericolo le nostre vite, per farci male. Dal sequestro alto mare ai 2 giorni di campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo che riusciamo, con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container dove ci hanno privati di tutto e costretti a vivere stipati di 50 persone in un container. L'unico modo che riesca andarci era stare uno a fianco all'altro come sardine, e non c'era neanche posto per tutti, per ripararci dal freddo. Mentre avevamo il filo spinato, i fari puntati contro e i cecchini che ci miravano, e appena muovevamo un dito ci sparavano botte. Purtroppo queste violenze sono la quotidianità della popolazione palestinese. Torture, violenze, sevizie, soprusi, abusi, affamamento, assedamento, privazione del sonno.
0: L'Italia è un paese piegato dalle disuguaglianze, con elevata esclusione sociale, scarsa parità di genere, nessuna valorizzazione dei giovani. E nell'immediato futuro, da qui al 2027, sarà ultima in Europa per crescita e prima per debito pubblico. È la fotografia racchiusa nei numeri dell'Istat della Commissione europea, arrivati ieri a distanza di poche ore. In questo scenario il governo annaspa. Non sa ancora dove reperire i fondi per il nuovo decreto accise, che dovrebbe essere approvato oggi, e prosegue nelle richieste all'Europa, per ora respinte, di maggiore flessibilità di bilancio per far fronte alla crisi energetica. Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat.
5: Quello che emerge è un paese a bassa crescita, con un'elevata esclusione sociale, con scarsa parità di genere e non adeguata valorizzazione delle risorse giovanili. Fa vedere un confronto tra il livello del PIL reale italiano, che nel 2025 supera i livelli del 2007 di appena l'1,9%, la Francia, la Germania e la Spagna invece del 20%. Se facciamo il confronto tra il 2008 e oggi, ci accorgiamo che il tasso di occupazione degli ultra cinquantenni è l'unico che si è veramente incrementato di molto. Il problema è che dal 2008 a oggi i 25-34enni non sono cresciuti. Rispetto alle donne, una cosa che emerge è che la divisione dei ruoli nella coppia dove tutte e due lavorano, il 69% delle ore di lavoro familiare continua a essere sulle spalle delle donne, e questo è un dato uguale a quello di 10 anni fa.
0: 800.000 vetture in meno in Europa. Stellantis ieri ha presentato il suo nuovo piano industriale, punta sugli Stati Uniti e sulla diversificazione tra elettrico e termico, con diversi soci, dai produttori elettrici cinesi agli indiani di Tata a Jaguar. Briciole per l'Italia, il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
6: Stellantis punta sul mercato che ha garantito i profitti migliori in questi anni, cioè quello statunitense. Il piano Fast Lane 2030, presentato dalla Di Filosa in Michigan, prevede investimenti per 60 miliardi di euro in 5 anni, dedicato in buona parte agli Stati Uniti e ai marchi principali del gruppo, dai quali vengono esclusi tra gli altri Alfa Romeo e Lancia. Il quadro è ben delineato nel comunicato ufficiale: aumenterà la capacità produttiva USA, calerà ulteriormente quella europea, dove è prevista un'ulteriore riduzione di oltre 800.000 unità senza chiusure di stabilimenti, ma mediante ristrutturazione come quella condotta a Poissy in Francia. Il 40% degli investimenti sono sulle piattaforme, cioè i sistemi che permettono di utilizzare pianali dove assemblare modelli diversi. In Nord America l'azienda punta a crescita del fatturato del 25% e un margine dell'8-10%, con 11 nuovi modelli e il 35% di volumi in più. 7 nuovi prodotti saranno sotto i $40.000 e 2 addirittura sotto i $30.000. Per l'Europa nessuna novità, salvo l'innovativa e-car, che viene richiamata anche nel comunicato odierno, che dovrebbe vedere la luce a Pomigliano d'Arco, un progetto senza informazioni sul panel tecnologico e sui volumi attesi. Nessuna novità invece per Maserati, in profonda crisi, in attesa di un piano industriale che è stato rinviato nuovamente al prossimo autunno.
0: È morto ieri sera Carlo Petrini, 76 anni, giornalista e gastronomo. Da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo pulito e giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibili. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva. Petrini ha anche fondato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, in provincia di Bra, la prima istituzione accademica al mondo a offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo. Il suo contributo nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. In chiusura la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, il servizio della nostra inviata Barbara Sorrentini.
7: Due film del concorso di Cannes 79 sono dedicati alla guerra e all'amore tra soldati, entrambi ambientati nella prima metà del Novecento. Coward, del regista belga Lucas Dont, è ambientato in un accampamento durante la Prima Guerra Mondiale, in cui alcuni arruolati stanno preparando uno spettacolo in travesti per allietare la truppa. Tra il protagonista dello show e uno dei soldati nasce una storia d'amore, tenuta nascosta ma molto travolgente. Lucas Dont era già stato premiato a Cannes con il commovente Close, in cui l'amore omosessuale sbocciava tra due adolescenti vittime di bullismo. Un'ambientazione simile è quella della Bolas Negra, dei due registi spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi, con un film costruito su tre piani temporali differenti: la guerra in Spagna, il presente e la messa in scena dell'opera di Federico García Lorca, La Bola Negra. Anche qui il contesto vede degli amori omosessuali tenuti nascosti e pieni di dolore, un tema trattato in quasi la metà dei film di Cannes e che corrono anche per la palma queer.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 8.30, redazione Omar Caniello e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: La tua mattina, na na na na.
2: Radio 3 Network.

0: disco promotion della settimana è Wired dei Basement.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si segnalano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Bene, Trump sui soldati in Europa, ora studieremo i dettagli. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, arrivando all'incontro con i ministri degli esteri degli stati membri. Il riferimento all'annuncio a sorpresa di Trump dell'invio di 5.000 militari statunitensi in Polonia dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, seguito dalla minaccia di un ritiro dei soldati in Italia e Spagna, e poi è arrivato il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3, tanto da spingere Berlino a dire di essere pronta a guidare la NATO in Europa.
3: In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'esercito di Tel Aviv ha detto di aver ucciso 2 persone armate. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta.
2: Proseguono le trattative per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la visita a Teheran di ieri del capo dell'esercito del Pakistan, il paese mediatore, oggi il ministro degli interni di Islamabad ha incontrato il ministro degli esteri Araghchi. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto nelle scorse ore che ci sono alcuni segnali positivi, dunque progressi, nei colloqui. Tra i principali nodi resta il destino delle scorte di uranio altamente arricchito che Trump vorrebbe fuori dall'Iran. L'esercito statunitense ha fatto sapere intanto che le sue forze di stanza in Medio Oriente restano in uno stato di massima prontezza operativa.
3: Sono rientrati ieri sera in Italia gli attivisti italiani della Global Sumundo Flottiglia, rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni ai giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Il team legale della flottiglia si è detto pronto a ricorrere alla Corte Penale Internazionale per le torture subite dagli attivisti. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena.
2: Questa sera il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti. Si tratta di un nuovo provvedimento tampone che arriverebbe all'8 giugno. Oggi il governo sarà impegnato anche nella trattativa con gli autotrasportatori per provare a scongiurare lo sciopero indetto dal 25 al 29 maggio. Resta aperta, ma lunga e complessa, anche la trattativa con l'Europa per avere maggiore flessibilità di bilancio per far fronte al caro energia.
3: È morto ieri sera Carlo Petrini, 76 anni, giornalista e gastronomo, da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo pulito, giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva Petrini, che ha anche fondato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la prima istituzione accademica al mondo ad offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo. Il suo contributo nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite.
2: Sole e cielo sereno in tutta Italia, temperature in forte aumento con un clima estivo. Le notizie tornano alle 9.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, 1 chilometro di coda sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Code per incidente in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da entrambe le direzioni. Verso Roma, code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Spostandoci sulla FPL in direzione Firenze, Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Pisa Centro e Pisa Aeroporto, sempre verso Firenze, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
6: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Code per un incidente in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: La tua mattina, la la la la.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9:31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'IDF ha detto di aver ucciso 2 persone armate. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta. E sempre in Libano meridionale, il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere poco fa che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco dell'IDF contro l'ospedale di Tibnin. Danneggiati il pronto soccorso, il reparto di terapia intensiva e le ambulanze parcheggiate nel cortile.
3: Bene Trump sui soldati in Europa, ora studieremo i dettagli, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando all'incontro con i ministri degli esteri degli stati membri. Il riferimento è all'annuncio a sorpresa di Trump dell'invio di 5.000 militari statunitensi in Polonia dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta.
2: A Nicosia, a Cipro, oggi le riunioni informali dell'Ecofin e dell'Eurogruppo. Al centro delle discussioni l'impatto della prolungata chiusura dello stretto di Hormuz sull'economia. Non dobbiamo permettere che questa crisi energetica si trasformi in una crisi fiscale, ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pierrakakis. Le nostre regole devono adattarsi, ha ribadito il ministro dell'economia spagnolo Cuerpo, chiedendo più flessibilità alla Commissione. Mentre il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha ripetuto che gli stati devono attenersi a misure temporanee mirate in considerazione dello spazio fiscale limitato.
3: E questa sera in Italia il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti, un nuovo provvedimento tampone fino all'8 giugno. Oggi il governo sarà impegnato anche nella trattativa con gli autotrasportatori per provare a scongiurare lo sciopero indetto dal 25 al 29 maggio.
2: È morto all'ospedale di Trento l'operaio di 35 anni che era rimasto ferito gravemente sul lavoro lo scorso aprile. L'incidente era avvenuto in un cantiere forestale a Pitoi e secondo quanto ricostruito il 35enne aveva notato un'anomalia all'altezza di una ruota di un camion e si era avvicinato al mezzo. Il collega alla guida, non accorgendosi della presenza dell'operaio, aveva iniziato una manovra travolgendolo e causandogli gravissimi traumi al torace. La vittima lascia la compagna e un figlio di pochi mesi.
3: Il principe Andrea sarebbe indagato in via preliminare per sospetti reati sessuali collegati alla faccendiere pedofilo Epstein. Lo riporta Sky News UK. Al momento il figlio della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, è formalmente sotto indagine solo per l'ipotesi di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Secondo fonti di Sky, ad aggravare la posizione di Andrea sarebbe stata la denuncia di una donna del giro di Epstein, che avrebbe detto di essere stata ricevuta dall'ex duca di York diversi anni fa in una sua residenza. Andrea era stato privato l'anno scorso degli ultimi titoli reali, oltre a essere stato di fatto esiliato da Re Carlo in una residenza di campagna.
2: Le notizie tornano alle 10:30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In A11 in direzione Pisa, rallentamenti per una perdita di carico tra Montecatini Terme e Altopascio. A Firenze, per i lavori al ponte Alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E c'è 31 minuti, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Libano nelle ultime 24 ore ripetuti attacchi israeliani contro il personale medico. Una serie di raid nel distretto di Tiro, nel sud del paese, ha causato la morte di un paramedico e ne ha feriti altri 4 durante alcune operazioni di soccorso. Nella notte l'IDF ha colpito una struttura sanitaria e ucciso 4 persone. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere poco fa che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco contro l'ospedale di Tibnin. Danneggiati il pronto soccorso, il reparto di terapia intensiva e le ambulanze parcheggiate nel cortile. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta.
3: L'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri italiani dopo le dichiarazioni di ieri del cancelliere tedesco Merz sul fatto che la Germania è pronta a guidare l'Alleanza Atlantica nel continente. Parole arrivate poco prima dell'incontro di oggi con i ministri degli esteri dei paesi della NATO in Svezia, dopo settimane di minacce e annunci su un disimpegno parziale degli Stati Uniti. Rivedere il dislocamento delle truppe non è un'azione punitiva, è un processo che continuerà in cooperazione con i nostri alleati, ha detto poco fa il segretario di Stato americano Rubio dalla Svezia.
2: A Nicosia, Cipro, oggi le riunioni informali dell'Ecofin e dell'Eurogruppo. Al centro delle discussioni l'impatto della prolungata chiusura dello stretto di Hormuz sull'economia. Non dobbiamo permettere che questa crisi energetica si trasformi in una crisi fiscale, ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Pierrakakis. Le nostre regole devono adattarsi, ha ribadito il ministro dell'economia spagnolo Cuerpo, chiedendo più flessibilità alla Commissione. Mentre il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha ripetuto che gli stati devono attenersi a misure temporanee e mirate in considerazione dello spazio fiscale limitato.
3: È morto all'ospedale di Trento l'operaio di 35 anni che era rimasto ferito gravemente sul lavoro lo scorso 22 aprile. L'incidente era avvenuto in un cantiere forestale. Il 35enne aveva notato un'anomalia all'altezza di una ruota di un camion e si era avvicinato al mezzo. Il collega alla guida, non accorgendosi della presenza dell'operaio, aveva iniziato una manovra travolgendo e causandogli gravissimi traumi al torace. La vittima lascia la compagna e un figlio di pochi mesi.
2: Due imprenditori sono stati arrestati con l'accusa di aver smaltito illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali, tra cui fanghi di depurazione e scarti di demolizioni, sversandoli in alcuni terreni agricoli del Casertano. L'inchiesta è stata coordinata dalla DDA di Napoli, che si avvalsa anche delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia in affari con dei casalesi. Sono stati sequestrati anche un complesso aziendale, automezzi, beni mobili e immobili. L'attività criminale consentiva agli indagati di ottenere un profitto illecito di circa 1,6 milioni di euro che sono stati sequestrati. Le notizie tornano alle 12.30, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Wanna feel great.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In A11 un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 52 tra Alto Pascio e Capannori in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. A Firenze, per i lavori al ponte alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Wired, dei Basement.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

vice dei ministri degli esteri della NATO, c'è anche il segretario di Stato americano Rubio. Il summit arriva dopo le dichiarazioni di Trump degli ultimi mesi su un parziale disimpegno statunitense in Europa. A Cuba manifestazioni a sostegno di Raul Castro dopo l'incriminazione dell'ex presidente da parte degli Stati Uniti. Il contesto è quello di un'isola sempre più strozzata dagli americani tra l'embargo e minacce di un'operazione militare. Bruxelles sembra aprire le richieste italiane di avere più flessibilità sui conti. Il tema al centro dell'Ecofin, mentre a Roma il governo oggi rinnova il taglio delle accise. Ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale. È morto nella notte Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni.

0: 12:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A poche ore dall'annuncio di Donald Trump sull'invio di 5.000 soldati americani in Polonia, si è aperto un importante vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Arriva dopo le dichiarazioni degli ultimi mesi del presidente statunitense su un parziale disimpegno americano in Europa e con diverse questioni internazionali sul tavolo, come la situazione in Medio Oriente. Per gli Stati Uniti c'è il segretario di Stato Marco Rubio, che ha detto poco fa: siamo qui per mettere le basi per un vertice storico, e ribadito la delusione di Trump nei confronti dell'Alleanza Atlantica, soprattutto per il mancato sostegno contro l'Iran. L'incontro è cominciato, lo dicevamo, con l'ordine a sorpresa di Trump di un invio di 5.000 soldati statunitensi in Polonia. Come possiamo interpretarlo? Si tratta davvero di un dietrofront da parte di Trump. Ascoltiamo Gianluca Pastori, che insegna scienze politiche all'Università Cattolica di Milano.
1: Stiamo assistendo un po' a una replica di quello che Trump ha fatto durante il suo primo mandato. Anche all'epoca si è parlato tanto di riduzione di truppe, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, e in realtà gli Stati Uniti hanno invece mandato delle truppe in alcuni paesi selezionati, proprio la Polonia, guarda caso. In linea tutto sommato con quella che è la visione della politica estera di Donald Trump, i rapporti passano attraverso i legami bilaterali. Con singoli paesi europei si parla, con l'alleanza, quindi con un organo multilaterale, no. Se ci saranno delle riduzioni di forze, deriveranno più che dalla volontà di indebolire l'Alleanza Atlantica in sé per sé, dalla necessità che gli Stati Uniti avranno di schierare forze in altri teatri. Non mi sembra casuale che da un lato si parla di ridurre la presenza in Europa, dall'altro di aumentare la presenza nel Golfo. C'è un altro particolare da tenere in conto: le forze europee nell'ottica del dispiegamento americano sono anche forze di rinforzo per la presenza in Medio Oriente e in Africa. Nella pianificazione americana non difendono solo l'Europa, ma difendono un'area più ampia.
0: L'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri Tajani dopo le dichiarazioni di ieri del cancelliere tedesco Merz sul fatto che la Germania è pronta a guidare l'Alleanza Atlantica nel continente. Sul nuovo attivismo politico in campo militare, dal riarmo alla leva volontaria annunciata negli scorsi mesi, ascoltiamo di nuovo Gianluca Pastori.
1: È chiaro che nel momento in cui si crea un vuoto di potere qualcuno cerca di occuparlo. L'attivismo tedesco io lo interpreto secondo tre linee. Da un lato l'ambizione di avere un ruolo guida in Europa, che è un'ambizione che la Germania bene o male ha sempre avuto e che da qualche anno a questa parte si esprime anche in campo militare. Dall'epoca dell'invasione dell'Ucraina questa dimensione è diventata importante. Punto numero due: leadership militare si traduce anche in un sostegno all'industria nazionale. Le eventuali ambizioni militari europee passano attraverso la formazione di una credibile industria della difesa, e la Germania in questo ambito è uno dei paesi leader. Questo significa anche, molto banalmente, commessa ai produttori nazionali. In un momento in cui l'economia tedesca non sta attraversando una delle sue fasi migliori. Punto numero tre, strategia più rischiosa: mostrare leadership all'opinione pubblica interna. La posizione di Merz, la posizione del governo, è una posizione in questo momento piuttosto fragile. Abbiamo visto i voti in alcuni länder nelle scorse settimane, e questa potrebbe essere una delle ragioni che spiega l'attivismo tedesco.
0: Oggi a Cuba le organizzazioni giovanili e studentesche scendono in piazza a sostegno di Raul Castro dopo l'incriminazione dell'ex presidente da parte degli Stati Uniti. Castro è stato incriminato per l'abbattimento di due aerei civili statunitensi che sorvolavano le coste di Cuba nel 96. Il contesto però è quello di un'isola sempre più strozzata dagli americani. L'obiettivo è di far capitolare Cuba, stretta tra l'embargo e le offerte di aiuti da parte di Washington, senza dover arrivare a vere e proprie operazioni militari. Su come viene vissuto questo momento a La Habana, ascoltiamo Marco Boriglione, project manager dell'Arci Culture Solidali a Cuba.
2: Le opinioni sono molto differenti, però mi sento di dire che tendenzialmente, per quanto ci siano dei malumori e dei risentimenti verso il governo cubano, sicuramente l'orgoglio di riuscire a continuare ad autodeterminarsi è la strada principale. Quindi ovviamente molte fazioni un po' più estremiste, diciamo filo statunitensi, stanno spingendo anche in modo, diciamo, strumentale questo tipo di prospettiva, ma tendenzialmente la volontà è quella invece di continuare ad essere una popolazione e un paese indipendente e di costruirsi da soli delle alternative di qualsiasi tipo, che a partire dallo stato attuale, su cui però insomma una necessità di qualche cambiamento almeno per migliorare la vita quotidiana.
0: Il governo tratta per avere più flessibilità sui conti pubblici. La partita non sembra ancora chiusa, se è vero che questa mattina il commissario europeo Dombrovskis ha detto che se ne può parlare. Alla riunione c'è il ministro dell'economia Giorgetti, incaricato di spingere per avere una deroga sulle regole europee sull'energia. A Roma l'altro tavolo del giorno, quello del Consiglio dei Ministri, che deve rinnovare il taglio delle accise sui carburanti. Da Roma Anna Bredice.
3: Oggi nuovi provvedimenti tampone, ciò che accadrà a Palazzo Chigi nel pomeriggio e poi quasi in serata, quando intorno alle 19 dovrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio delle accise fino all'8 giugno. Prima di questo appuntamento il governo incontrerà invece i rappresentanti degli autotrasportatori e anche per loro sarà pronta un'altra proroga del taglio dei costi del carburante, del gasolio, per scongiurare uno sciopero a fine maggio. Il governo quindi avanza con provvedimenti che provano a tamponare le emergenze, nella speranza, quella di Giorgetti, di poter avere ascolto e poi una risposta positiva alla richiesta di una deroga al patto di stabilità per l'emergenza energetica. La lettera di Meloni a von der Leyen attende ancora una risposta, forse per la prossima settimana. L'aspetto economico, le ricadute sui prezzi di energia, del bene di consumo, è la preoccupazione più forte del governo, che cerca di nascondere in qualche modo con i temi della sicurezza, creando allarmi per poter parlare d'altro, cosa che riesce molto facile a Salvini, che però soffre di una competizione ancora più a destra, quella di Vannacci. Il suo è un dire e non dire riguardo alle elezioni anticipate, ma se si considera che per Meloni uno degli obiettivi più urgenti è quello di approvare la nuova legge elettorale, sembra chiaro che quasi nessuno nel governo, a parte forse Forza Italia, vede come scontato il traguardo naturale della legislatura. Per Salvini addirittura ad ottobre di quest'anno, Meloni ad aprile dell'anno prossimo, prima però delle amministrative, Milano, Roma, Napoli, città come Roma e Napoli che potrebbero andare all'opposizione, visto come si sono espresse con il referendum, ma l'attenzione già per questo fine settimana, molte città al voto, a cominciare da Venezia. Linea allo studio.
0: In Libano nelle ultime 24 ore ripetuti attacchi israeliani contro il personale medico. Una serie di raid nel distretto di Tiro, nel sud del paese, ha causato la morte di un paramedico e ne ha feriti altri 4 durante operazioni di soccorso. Nella notte l'IDF ha colpito una struttura sanitaria e ucciso 4 persone. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere in mattinata che 9 persone sono rimaste ferite ieri in un attacco dell'IDF contro l'ospedale di Tibnin. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco, in vigore almeno sulla carta. Il Ministro degli Esteri Tajani questa mattina ha detto che è in contatto con tutti i colleghi dell'Unione Europea per approvare in tempi brevi sanzioni contro Ben-Gvir, il ministro israeliano che ha diffuso il video in cui deride e umilia gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Gli attivisti italiani sono rientrati ieri sera e hanno confermato le violenze e soprusi subiti durante la detenzione. Le immagini diffuse da Ben-Gvir sono state criticate anche da alcuni esponenti del governo Netanyahu. Sull'effetto che quelle immagini hanno avuto in Israele ascoltiamo Meron Rapoport, giornalista e fondatore del magazine israelo-palestinese 972.
4: Questa volta quello che ha cambiato un po' il tono è quello che ha fatto Ben-Gvir, dal momento che ha fatto quello che ha fatto a umiliare in modo così brutale i partecipanti. Questo sembrava un po' troppo. È da dire che siamo vicini alle elezioni e questo può anche spiegare la critica dalla parte del ministro d'affari esteri Gideon Saar, anche una critica un po' più moderata da parte di Netanyahu stesso. Israele è senz'altro, senza dubbio, in un momento difficile sulla scena internazionale e per questo quello che ha fatto Ben-Gvir è stato concepito abbastanza male. Non il fatto che hanno arrestato partecipanti lontano dalle acque territoriali israeliane, non c'è critica in Israele.
5: Quindi è più le critiche alla condotta di Ben-Gvir sono più che altro per il danno d'immagine che Ben-Gvir ha creato più che per il fatto in sé?
4: Sì, senz'altro. La critica è sul danno che può creare quello che ha fatto e il fatto che lo ha fatto in modo così così umiliante sotto le telecamere. Sì, è questo.
0: Cordoglio e attestati di stima per Carlo Petrini, morto ieri sera all'età di 76 anni. Stanno arrivando in queste ore dalla politica, dal mondo della cultura e da tutte le associazioni di agricoltori e ambientalisti. Lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così lo ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Giornalista e gastronomo, fondò nel 1986 Slow Food, solo la prima delle tante iniziative che lo hanno visto protagonista instancabile della difesa della terra, della cultura e del buon cibo. Nicolò Vecchia.
6: Carlo Petrini è stato l'uomo che ha trasformato il cibo in una questione politica, ecologica e culturale prima ancora che gastronomica. Nasce a Bra nel 1949, dove nel 75 fonda Radio Bra Onde Rosse, ma l'intuizione che lo accompagnerà per tutta la vita arriva a metà degli anni 80. La cultura popolare passa anche dalla tavola, il cibo industriale è uno degli strumenti dell'omologazione capitalista. Nel 1986 fonda l'associazione Arcigola, in risposta alle prime aperture di McDonald's in Italia. Nell'89 il fast food si contrappone l'idea di Slow Food, che poco dopo a Parigi diventa un'organizzazione internazionale. Tre le parole d'ordine destinate a diventare un lessico universale: buono, pulito e giusto. Il piacere come diritto di tutti, la sostenibilità ambientale, la giustizia per chi il cibo lo produce. Da lì il movimento si allargerà a oltre 160 paesi. Nel 2004 Petrini fonda l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e dà vita a Terra Madre, che si accosta al Salone del Gusto già fondato nel 96. Una rete che riunisce a Torino contadini, allevatori, pescatori e comunità indigene di tutto il mondo, di fatto un'internazionale della terra. Nel 2022 lascia la presidenza di Slow Food all'agronomo e attivista ugandese Edward Mukibi. Chi semina utopia raccoglie realtà, amava ripetere. Carlin Petrini ha seminato per 40 anni e il modo in cui oggi pensiamo al cibo, alla terra e a chi li lavora, in gran parte lo dobbiamo a lui.
0: Ascoltiamo ora il ricordo di Michele Antonio Fino, professore ordinario di fondamenti del diritto europeo all'Università di Pollenzo, che ha collaborato con Petrini dai primi anni 2000.
7: Ma per chi l'ho conosciuto come me più di 25 anni fa, e a maggior ragione per chi ha collaborato con lui sin dagli inizi della sua attività pubblica, alla fine degli anni 60, Carlo Petrini è stato essenzialmente un grandissimo agitatore. Cioè Carlo non ha mai lasciato tranquille le persone, non ha mai lasciato che le idee, come dire, sfumassero, è sempre stato una persona capace di attivare la coscienza delle persone rispetto alle idee più grandiose, anche alle idee apparentemente meno realizzabili, sempre con una convinzione e una tenacia personale unite ad una qualità comunicativa straordinaria. Carlo era, io lo insegno nei corsi di retorica, da sempre un natural, cioè una persona che senza aver studiato un'ora di retorica era capace di essere percepito come completamente sincero, completamente convinto e determinato rispetto ai temi, in un modo che è essenziale per far sì che le altre persone seguano l'esempio, l'invito e anche la provocazione qualche volta.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione Omar Caniello, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. A Firenze per i lavori al ponte alpino dal 25 maggio al 14 settembre modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un veicolo in avaria in direzione Roma, un chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Secondo la Global Sumud Flottiglia, circa 50 attivisti sono stati ricoverati a Istanbul a causa del trattamento subito nei giorni scorsi dalle autorità israeliane. Tra loro ci sarebbe un cittadino italiano. Anche da Germania e Spagna nelle ultime ore è arrivata notizia di persone che hanno partecipato alla missione che una volta tornate nei due paesi hanno avuto bisogno di cure mediche. A Roma la procura ha aperto un'inchiesta su quello che è successo e oltre al reato di sequestro di persona potrebbe indagare anche su quelli di tortura e violenza sessuale.
3: La TV Al Arabiya sostiene che nelle prossime ore sarà annunciata una bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti. Tra i punti centrali ci sarebbero il cessate il fuoco e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, mentre non sarebbe citato il tema del programma nucleare di Teheran, che potrebbe essere affrontato in una trattativa a parte da avviare entro una settimana dall'entrata in vigore del patto. Stamattina il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, aveva parlato di lievi progressi nei negoziati.
2: Secondo le autorità russe, un attacco di droni ucraini avrebbe colpito un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk, causando almeno 4 morti. I responsabili di questo crimine devono essere puniti, ha detto il portavoce di Putin, mentre da parte ucraina finora non risulta una risposta ufficiale a queste accuse. Da parte loro, le autorità di Kiev denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore.
3: Il Consiglio dei Ministri, che prolungherà il 9 giugno il taglio delle accise, si terrà alle 19. Arriveranno anche sussidi per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale e un nuovo prestito per tenere in vita l'ex Ilva di Taranto. Resta il problema di quali risorse usare per finanziare il decreto. Secondo Milano Finanza, che cita proprie fonti, il ministro dell'Economia Giorgetti avrebbe chiesto nuovi tagli di spesa ai ministeri dopo quelli chiesti nel primo decreto che avevano colpito istruzione, sanità e cultura. All'Eurogruppo a Cipro intanto continua la discussione su cosa fare rispetto alla crisi energetica. Ad oggi la posizione non cambia. Gli stati che possono permetterselo sono invitati a prendere provvedimenti mirati senza intaccare gli equilibri di bilancio. Posizione condivisa anche dalla presidente della BCE, Lagarde. L'Unione non intende muoversi in modo diverso fino ad una crisi conclamata. Il commissario all'economia ha ribadito che con l'Italia si stanno valutando opzioni rispetto alla richiesta di flessibilità senza però intaccare il patto di stabilità. Settimana prossima è attesa la risposta della Commissione alla lettera di Meloni.
2: Intanto Meloni è intervenuta dopo le parole violente arrivate da una consigliera comunale della Lega a Lecco. Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore, ha scritto sui social network la consigliera Deborah Piazza, auspicando di fatto un attentato contro Elly Schlein, che a Lecco avrebbe tenuto un comizio. Esprimo la mia solidarietà a Schlein per il gravissimo commento con cui un esponente locale della Lega ha evocato la strage di Modena. Sono parole inaccettabili che superano ogni limite, che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico, ha dichiarato poco fa Meloni. La consigliera comunale leghista è stata sospesa dal partito ma rimane al suo posto nell'assemblea cittadina di Lecco.
3: La prescrizione salva Nichi Vendola dal processo bis per disastro ambientale dell'ex Ilva. La corte d'assise di Potenza ha deciso per l'ex presidente della regione Puglia ed altri 14 imputati il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Era quanto temevano i legali delle parti civili e delle parti lese. In primo grado Vendola era stato condannato insieme ad altre 25 persone per 270 anni complessivi di carcere. La sua condanna era a 3 anni e mezzo per concussione aggravata in concorso. La sentenza era stata annullata perché alcuni dei giudici, togati e popolari, essendo tarantini ed avendo quindi subito anch'essi l'inquinamento, non sono stati ritenuti idonei ad un giudizio imparziale. Il processo, denominato Ambiente Svelto, venduto, è stato così trasferito a Potenza, dove ora è in corso.
2: Il PM di Milano Paolo Storari critica l'inazione della magistratura sullo sfruttamento del lavoro. Ci sono troppi spettatori che guardano senza far niente. Il primo è sicuramente la magistratura o parte della magistratura, perché non dico nulla di nuovo se affermo che solo la procura di Milano si sta muovendo, forse un pochettino quella di Prato, ma per il resto poco o nulla. Storari, che negli ultimi anni ha portato avanti inchieste su caporalato e sfruttamento, ha parlato a Firenze nel corso di un convegno alla Scuola Normale. Nel suo intervento ha anche risposto alle critiche secondo cui la Procura di Milano fa la sindacalista, sottolineando come nel momento in cui il nostro ordinamento tutela la dignità del lavoro e queste sono le norme, non c'è nessuna esondazione, anzi tutt'altro, e ricordando che attraverso le inchieste sono stati regolarizzati 60.000 lavoratori e recuperato 1 miliardo e 200 milioni di evasione fiscale e contributiva. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un veicolo in avaria, si sono formati 4 km di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla Fipili rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
4: promotion,
3: promotion,
4: promotion, promotion.
5: Il disco promotion della settimana è Wired, dei Basement.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. La guerra tra Stati Uniti e Iran, mediatori del Pakistan e del Qatar sono partiti per Teheran in vista del possibile annuncio di una bozza di accordo svelata oggi dalla TV all'Arabia. Tre punti centrali ci sarebbero il cessate il fuoco, che di fatto è già operativo da tempo, e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, mentre non sarebbe citato il tema del programma nucleare iraniano, che potrebbe essere affrontato in una trattativa a parte, da avviare entro una settimana dall'entrata in vigore del patto.
3: Il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha parlato di progressi nei negoziati, pur aggiungendo che serve anche un piano B. Dobbiamo cominciare a pensare a cosa faremo se tra qualche settimana l'Iran decidesse di tenere chiuso Hormuz, ha detto Rubio, che è in Svezia per una riunione della NATO e ha dichiarato che ci sarà una riduzione delle truppe americane in Europa, ma senza spiegare quando succederà. Il segretario di Stato di Trump ha detto che il suo presidente è deluso da alcuni alleati e dalla loro reazione alla decisione statunitense di avviare la guerra all'Iran.
2: Vladimir Putin ha dichiarato che 6 persone sono morte in un attacco di droni ucraini che secondo le autorità russe avrebbe colpito un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Putin parla di attacco terroristico, mentre da Kiev finora non ci sono commenti ufficiali. Le autorità ucraine però denunciano almeno 5 vittime negli attacchi russi delle ultime 24 ore.
3: I capogruppo delle opposizioni al Senato hanno firmato una lettera comune per chiedere al ministro dell'economia Giorgetti di venire a riferire in aula sulla situazione economica del paese. I dati Istat e della Commissione europea delineano un quadro di oggettiva emergenza nazionale, è scritto nel testo inviato al presidente del Senato La Russa. Alle 19.30 è previsto il Consiglio dei Ministri, che prolungherà al 9 giugno il taglio delle accise. Arriveranno anche sussidi per l'autotrasporto e il trasporto pubblico locale e un nuovo prestito per tenere in vita l'ex Ilva di Taranto. Resta il problema di quale risorse usare per finanziare il decreto. Secondo Milano Finanza, che cita proprie fonti, il ministro dell'economia Giorgetti avrebbe chiesto nuovi tagli di spesa ai ministeri dopo quelli chiesti nel primo decreto, che avevano colpito istruzione, sanità e cultura.
2: E all'Eurogruppo a Cipro intanto non cambiano le posizioni. Giorgetti ha chiesto nuovamente flessibilità, il commissario europeo ha ribadito che con l'Italia si stanno valutando opzioni senza però intaccare il patto di stabilità. Poco fa la presidente del Consiglio Meloni, che attende la risposta alla lettera inviata alla presidente della Commissione von der Leyen, ha parlato di circostanze straordinarie che necessitano di risposte ed è tornata sul contenuto della lettera, che chiede di poter scorporare dal deficit le spese per la crisi energetica come per le armi. Non si tratta di far più debito, ma di allocare al meglio ciò che è già previsto, le sue parole.
3: A Istanbul centinaia di studenti e alcuni professori hanno protestato contro il decreto del presidente Erdogan, che ordina la chiusura di una delle università più prestigiose della città e dell'intera Turchia. L'Ateneo è di orientamento liberale e la manifestazione si è radunata con slogan contro il capo dello Stato e contro il suo partito. La protesta è avvenuta nel campus universitario di fronte alla polizia in assetto antisommossa, accompagnata da mezzi blindati con cannoni ad acqua. Ieri un tribunale di Ankara aveva annullato il congresso del 2023 del principale partito di opposizione, causando la rimozione dei suoi dirigenti. Una sentenza dopo cui la Commissione europea è tornata a parlare di preoccupazione per lo stato di diritto in Turchia.
2: Il diritto di sciopero dei lavoratori e delle loro organizzazioni è tutelato dalla Convenzione sulla libertà sindacale e sulla protezione del diritto sindacale del 1948. È il parere della Corte Internazionale di Giustizia per dirimere un conflitto nato tra sindacati e associazioni padronali all'interno dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. La CGIL definisce storica la pronuncia della Corte, che rafforza il ruolo dell'ILO nel monitoraggio e nella tutela del diritto di sciopero. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Lo speciale. Programma di approfondimento sul territorio.

0: Bentornati all'ascolto dello speciale sulle frequenze di Radio 3 Network. Tutto il focus è posizionato sull'edizione 2026 del Connetto Jazz Festival, che si svolge tra Poggi Bonzi e Colle Valdelsa, e mettiamo il focus di oggi sulla puntata, sulla cosa da non perdere, che io l'ho chiamata puntata ma in realtà è un grande spettacolo, quello di sabato, cioè di domani sera, sabato 23 maggio, Matteo Paggi con Giraffe. Siamo al Teatro Politeama di Poggi Bonzi. Io sono in collegamento telefonico proprio con Matteo. Buongiorno.
1: Buongiorno, salve a tutti.
0: Eccoti qua. Allora, entriamo nel vivo di quello che poi è la tua musica, il tuo mondo. Abbiamo avuto modo di ascoltare nell'ultima puntata del Vintage Radio Show un tuo piccolo estratto dal lavoro, questo progetto che si chiama Giraffe, che è ispirato al mondo della giraffa, no? Una metafora di lungimiranza, così l'hai definita, no? Raccontaci un po' come nasce questo tuo disco.
1: Ma il disco nasce ad Amsterdam, dove ho vissuto per 6 anni, e nasce da un'esigenza mia espressiva di cercare di connettere un po' il mondo mentale a quello più intuitivo e impulsivo del cuore. E infatti la giraffa, ho scelto la giraffa come nome del progetto proprio perché rappresenta un po' questo dualismo, no? È la testa lontana dal cuore, quindi nel mondo del simbolismo la sua testa non è influenzata da tutte quelle passioni focose che si incendiano nel nostro petto. D'altro canto, il fuoco che arde nel nostro petto non trova nessun ostacolo e può ardere liberamente. Quindi con questo concetto io ho iniziato a scrivere questi brani, che trovate, ecco, appunto anche nel disco, come avete ascoltato, è Man Sun, che è il primo brano che ho scritto in realtà per il progetto. E niente, poi è nata la band. Devo dire che adesso con questa band siamo stati particolarmente fortunati. L'anno scorso abbiamo fatto più di 30 date in tutta Europa, e questa era una cosa che io non avevo mai avuto prima, e mi ha dato l'opportunità di sperimentare tantissimo con la band. Abbiamo suonato tanto, la band suona da Dio, se posso permettermi,
0: certo,
1: dopo tutti questi concerti. E in più c'è tantissima nuova musica. Per esempio, nell'album non c'è l'elettronica, mentre adesso c'è un forte apporto dell'elettronica che crea dei mondi completamente diversi. C'è molta più improvvisazione, molto più moderno come suono, e questo grazie anche al fatto, suonando un po' in tutte le venue europee, in festival interessanti, siamo stati anche ispirati da un suono più internazionale, diciamo. Infatti non vedo l'ora di portare in Italia per l'ennesima volta, ma in Toscana è forse una delle poche volte che l'ho portato.
0: Bene, bene, fa molto piacere, anche perché avrei un modo di assistere ad uno spettacolo nel vero senso della parola. Poi tu hai portato a casa anche dei premi, fra l'altro, diciamolo, insomma, no? Entriamo un po' nel medagliere di Matteo Paggi, trombonista del gruppo Fearless Five di Enrico Rava. Hai vinto il Top Jazz l'anno scorso, 2025, no? Quindi anche una cosa abbastanza fresca, che va poi ad preziosire il tuo percorso di ricerca, perché tutti i musicisti, al di là del genere, è vero che il jazz in modo particolare è il re delle ricerche, no? È il diciamo il genere musicale per antonomasia che fa sperimentazioni, collaborazioni, contaminazioni anche, se vogliamo, no? Per cui questo è il tuo lavoro, e per cui immagino che starai già lavorando anche a cose future, se non è ancora troppo prematuro chiedertelo.
1: Sì, no, assolutamente, hai detto benissimo. Per me il jazz è questo, è sempre ricerca. Io cerco sempre di fare qualcosa di nuovo che sia però sempre onesto con la mia espressione artistica, che è in continua evoluzione. Se non ci fosse questo, non farei neanche musica. E le cose nuove che sto facendo sono, per esempio, proprio il concerto di domani, che se voi ascoltate il disco e venite al concerto domani sarà tipo abbastanza diverso, ok? E noi abbiamo già registrato, tra l'altro sempre in Toscana, ad Arezzo, dal Cicaletto Studios, che è uno dei studi più belli che abbiamo in Italia, e abbiamo registrato questa musica nuova che uscirà, speriamo, quest'anno, l'anno prossimo. Devo capire che sono in contatto con un'etichetta importante, vediamo se riusciamo a farlo uscire con questa etichetta. Questo è il mio progetto futuro, che già si può ascoltare domani, ed è in continua evoluzione. Questo è il bello del progetto Giraffe, che è in continua evoluzione, e il prossimo album sarà tutta un'altra cosa. altre cose in cui sto lavorando, mi ritengo super fortunato perché sto lavorando con artisti all'interno della scena contemporanea europea, come Maria Fausto, Tilo Weber, dove abbiamo concerti, ecco, appunto, un po' in tutta Europa, e lì stiamo lavorando su un suono nuovo, una ricerca nuova. E adesso che abito a Parigi da quasi un anno, sto cercando di incontrare i musicisti qua nella scena parigina e cercando di creare musica, diciamo, in questa direzione francofona, diciamo. Posso dire che sto andando molto nella direzione della musica elettronica, sperimentazione e improvvisazione. Sto andando molto in questa direzione, ma quello che ho imparato, avendo anche la fortuna di suonare appunto con una leggenda, un maestro come Enrico, è che cerco sempre comunque nella sperimentazione di mettere un qualcosa di terreno che viene dalla pancia, che può essere una melodia molto orecchiabile, piuttosto che un qualcosa di forte che arriva anche all'ascoltatore meno esperto magari di musica contemporanea, di sperimentazione, che quando arriva al concerto del mio progetto, nonostante sia immerso in questo mondo a prima acchito complicato, comunque gli arriva sempre qualcosa, si porta a casa qualcosa, e mi fa super piacere, perché è la cosa che mi viene detta sempre a tutti i concerti: oh, nonostante non ascolto questa musica che sembra complicatissima, comunque mi è arrivata una roba che me la porto. E sta roba qua è quella a cui io punto nella mia ricerca in questi anni, e spero di migliorare in questo aspetto sempre di più, ecco.
0: È un obiettivo che ti fa onore, perché così abbattiamo un attimo queste che sono le distanze, no, che ci sono tra la musica contemporanea, comunque un certo tipo di ricerca che può sembrare ostica, ma questo sì. è una vecchia debacle questa, secondo me, no? È un vecchio dibattito che si fa quando si parla di educazione all'ascolto. Quando a scuola facciamo educazione musicale, l'educazione musicale deve, in una certa età, educarci a conoscere tanti generi, tante tipologie di musica, perché non c'è soltanto quella che conosciamo, la musica da ascolto, il rock, il jazz, anche il pop, se vogliamo metterci, tutto il resto. Però è come la danza, esistono tanti linguaggi, per cui è giusto, secondo me, da esseri umani, conoscere le possibilità espressive che ci sono messe di fronte, per poterle conoscere ma anche per poterle interpretare. Poi alla fine non esiste mai un'interpretazione definita, a meno che non lo sia dichiarata, perché l'artista vuole che si veda questo, però in realtà è molto libera, no? Correggimi se sbaglio, anche nel tuo caso tu dai delle indicazioni. Io ci vedo molto la musica descrittiva, no? In quello che tu fai, cioè delle scene che le persone possono immaginarsi e possono realizzare in libertà, che possono anche essere diverse l'una dall'altra tra le varie persone.
1: Sì. Wow, mi trovo super d'accordo con te anche sul fatto dell'educazione musicale, sempre di spingersi un po' al limite per cercare di capire, conoscere e vedere, espandere il proprio limite. Magari riesci a capire che in certa musica trovi delle cose che altra musica non può darti, e c'è sempre un crossover di tutti i generi musicali. Io per esempio non mi sono mai definito un jazzista, no? Vengo anche dalla musica classica, dalla musica contemporanea, quindi sì, suono spesso in contesti jazz, ma è jazz? Non lo so. ci tenevo a dire che mi è fatto venire in mente un progetto di cui sono molto fiero ultimamente. È un progetto in solo che ho con elettronica e trombone, e ci sarà il 24 luglio a Fano e il 16 agosto a Monferrato, e quindi invito tutti, chiunque possa essere interessato. E quello per esempio è proprio un concerto con un tema che è l'Exodus, quindi la migrazione. Si intitola How Many Times I Saw the Moon, e da lì c'è tutto un viaggio che parte da persone che sono costrette a lasciare la propria terra e se ne vanno da un'altra parte, alzando la testa in cielo mentre camminano. Quante volte vedono la stessa luna, che è la stessa, ma la terra cambia perché stanno emigrando, no? Ecco, questo per esempio secondo me si può dire anche senza le parole, è una cosa che si può esprimere solo con la musica. Io faccio principalmente musica strumentale, a volte canto, a volte faccio delle robe, però sono sempre molto più per colori, non proprio per la lyrics e le parole. E un'altra cosa è quello che hai detto delle scene che si immaginano. Anche questa è una cosa che mi dicono a tutti i concerti, che mi dicono: cavolo, ho fatto un trip ed è come guardare un film, prima succede questo, poi c'è quest'altra parte molto più misteriosa, poi c'è la parte super arrabbiata che è quasi metal, e poi c'è la parte super contemporanea che non si capisce niente, la parte melodica dove invece mi faccio un bel trip e sto a contatto con me stesso. E questo, infatti, anch'io quando compongo mi immagino il film nella mia testa e poi cerco di comporre e di creare, ecco, tutto insieme ai musicisti. Questo è anche importantissimo, e questo anche il bello, diciamo, del jazz e l'improvvisazione, perché sì. Io do la mia cosa, ma poi tutti i musicisti danno il loro contributo. Di questa band Le Giraffe sono particolarmente felice, come dicevo, avendo avuto l'esperienza di tanti concerti internazionalmente, abbiamo, ecco, quello fa tanto, capito? Quando trovi una band che suona tanto insieme e non è la solita cosa con magari musicisti super bravi ma messi insieme lì per lì, una band che suona tanto insieme è tutto un altro tipo di esperienza, secondo me.
0: Sì, sì, c'è un apporto anche di esperienze, di ascolti, e poi si esatto. Sa, insomma, no, si fonde tutto insieme il gruppo.
1: Sì.
0: È proprio la definizione quasi didattica, no, dell'ensemble, dove tutti quanti riescono ad avere la stessa ispirazione, no? E poi ognuno diciamo si esprime e suona il proprio strumento nel modo migliore. Questo è davvero un ottimo modo per incuriosire il nostro pubblico, e quindi aspettarvi domani sera al Teatro Politeama di Poggibonsi, ore 21, con Matteo Paggi e Giraffe. L'opening sarà l'opening act invece a cura di Giovanni Ghizzani, da non perdere anche questo, perché è un giovane artista che merita di essere ascoltato, insomma, come tutti, per cui, insomma, godetevi una bella serata. Soprattutto l'essere umano deve tornare, secondo il mio modestissimo parere, a utilizzare un po' di più la fantasia, a far lavorare, no, quella materia grigia che abbiamo, a staccarci da quelle che sono anche le quotidianità, le routine, che sì, da una parte sono belle, ma dall'altra però ci rendono sempre più degli automi. Magari sappiamo che invece abbiamo a dotazione della natura che ce le ha date queste possibilità, e quindi utilizziamole per forse per avere anche un mondo migliore, no? Una visione più aperta, anche un'accoglienza nei confronti degli altri forse maggiore. Io vado un po' fuori, no, da questa cosa, perché mi piace che la musica sia un linguaggio di inclusione, di pace, no? di rispetto, ma anche di fantasia delle persone che assistono a questo spettacolo e, come tu dicevi, tornano a casa con qualcosa in più. Questo deve essere, secondo me. Sei d'accordo?
1: Sì, sottoscrivo alla grande tutto quello che hai detto. Guarda, non voglio dilungarmi troppo, voglio dire solo un'ultima cosa,
0: certo.
1: Che come ospite speciale domani ci sarà Francesco Berzatti, che per adesso non è stato nominato, quindi saremo noi col quintetto e Francesco, perché Francesco è un artista italiano, tra l'altro lui è anche abitato a Parigi tantissimi anni, è uno degli artisti che io preferisco in assoluto, e c'è stata questa occasione di poterlo invitare, non vedo l'ora. Infatti in questi giorni ho ideato un set un po' diverso dal solito per far splendere un po' Francesco in certi punti ed avere un po' di interplay con un musicista con così tanta esperienza e così tanta profondità espressiva. Quindi veramente domani è una serata speciale, non vedo l'ora.
0: Esatto, hai fatto benissimo a sottolineare questa partecipazione. Chiudiamo la nostra chiacchierata con Matteo Paggi, scegliendo un altro brano da questo tuo Giraffe, la versione disco. Cosa ci fai ascoltare?
1: Ma possiamo ascoltare Cantiere, che è un brano che è ancora rimasto nel set che suoniamo.
0: Esatto, quindi ci salutiamo con Cantiere, appuntamento domani sera al Teatro Politeama di Poggibonsi con il Connetto Jazz Festival. Grazie mille a Matteo Paggi.
1: Grazie a tutti, ciao.

Avete ascoltato Lo Speciale, programma di approfondimento sul territorio. Per riascoltare questa ed altre puntate, seguite il podcast sul sito www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per traffico intenso, code tra Firenze Impruneta e Inciso Reggello. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est e rallentamenti tra Pistoia e Montecatini. In direzione Firenze ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Capannori e Altopascio. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna in direzione mare per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori stradali in viale Giovanni Milton, chiusura della strada con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. La guerra all'Iran, l'Arabia annuncia una bozza di accordo con gli Stati Uniti, al suo interno lo sblocco di Hormuz, ma non il programma nucleare di Teheran. Oggi il segretario di Stato USA, Rubio, ha parlato di progressi nei negoziati. In Svezia è finita la riunione dei ministri degli esteri della NATO, al centro dell'attenzione proprio Rubio. Trump è deluso da alcuni alleati. Ridurremo le truppe in Europa, ma non è una punizione, ha detto il segretario di Stato. Ucraina, dalla Russia l'accusa di aver ucciso 6 persone in un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Nessuna risposta da Kiev. Putin annuncia una rappresaglia. La procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, lavora una denuncia per tortura e violenza sessuale, oltre che per sequestro di persona. Da domani le avvocate della missione inizieranno a raccogliere le testimonianze di chi è tornato in Italia dopo la detenzione in Israele. In corso il Consiglio dei Ministri che prolungherà il taglio delle accise e i sussidi ai TIR, potrebbe essere finanziato da altri tagli di spesa. In Europa non cambiano le posizioni sulla richiesta di più flessibilità da parte dell'Italia. Le opposizioni parlano di emergenza nazionale e chiedono a Giorgetti di riferire in aula. Lecco, la violenza verbale della consigliera comunale leghista contro Ellie Schlein. Non abbiamo qualcuno che passa di lì e la investe. La segretaria PD era in città per un comizio elettorale. Meloni la condanna, parole inaccettabili. La Lega sospende la consigliera ma la butta in rissa. E allora le violenze della sinistra? Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.
4: Fuori brutto tengo chiuso, niente filtra, tutto buio. Come in un videogame sbatti sempre contro il muro. Forse è l'ora di spaccare tutto, forse è l'ora di lasciarsi andare, di decidere cosa fare. Quando l'ombra sembra vincere sul sole, un momento ferma le parole. Quando l'ombra sembra vincere sul sole,

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, per traffico intenso, code tra Firenze Impruneta e Inciso Reggello. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, per un veicolo in avaria, 4 km di coda tra Santa Croce e Ponte d'Era Est. Code in uscita all'Astra Assigna. In direzione Firenze, per incidente, 1 km di coda tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest, Ponsacco. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, Ponsacco, in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori stradali in viale Giovanni Milton, chiusura della strada con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement.

0: Il disco promotion della settimana è Wired dei Basement. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember.
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Questa è Radio 3 Network, FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: E la calda estate giovane, come diceva il buon Vittorio Salvetti, prosegue anche questa sera su Radio 3 Network con bella musica esclusiva, di successo e soprattutto estiva. Sintonizzate bene la frequenza, alzate il volume e buon ascolto!
0: Play DJ On Air.

Eccoci qua, mare profumo d'estate, eh? E che estate quando c'era il Festival Bar da giugno a settembre. Eh sì, quello era veramente il segnale che ci dovevamo preparare ad accogliere nella nostra futura colonna sonora estiva le più belle canzoni della stagione, e naturalmente con i tormentoni immancabili e tutte le hit dance da ballare in discoteca e nei locali sulla spiaggia. Il Festival Bar, che grandiosa invenzione. La scorsa settimana ci siamo fermati al 1984 con una Gianna Nannini esplosiva, con la sua fotoromanza. Ed ora ripartiamo con un'altra bella storia, quindi vai mordicchio!

il tour estivo del Festival Bar. Quindi da giugno si parte da Siena, poi Rimini per la puntata dedicata al disco verde, poi Vieste, Avellino, Crotone, Messina, Jesolo, Sanremo e l'Arena di Verona per la puntata finale. In onda su Canale 5 e trasmessa anche da Radio 105. I presentatori dell'edizione 1985 sono Gabriella Carlucci, Licia Colò, Susanna Messaggio e lo stesso patron Vittorio Salvetti. La finale dell'Arena di Verona si aprì con un mini concerto di Loredana Bertè, che dal vivo con la sua band interpreta brani del suo ultimo album Carioca, ed in più anche Ragazzo mio, Non sono una signora e Sei bellissima. E per l'appunto la sigla iniziale del Festival Bar 85 è il video girato in Brasile di Acqua di Loredana Bertè. E allora veniamo alle assegnazioni dei vari premi. Il disco verde se la giudica Baltimora con la grandiosa hit Tarzan Boy. E invece il Festival Bar se lo giudicano i Righeira con L'estate sta finendo, i quali si esibiscono con la versione estesa, ovvero un mix tra quella slow, quella lenta e quella naturalmente radiofonica.

Conduzione dell'edizione del 1986 viene affidata a Claudio Cecchetto, Susanna Messaggio e Gerry Scotti. Per il disco verde spiccano Spagna con la hit ballatissima Easy Lady e Schirone con Onde. E si torna a premiare l'album più venduto, denominata Sezione 33 Giri, e se la giudica Nuovi Eroi di Eros Ramazzotti, mentre la canzone vincitrice del Festival Bar 1986 è Run to Me di Tracy Spencer.

187 vede alla conduzione confermati Claudio Cecchetto e Susanna Messaggio con la partecipazione di Andrea Salvetti, il quale lo ritroveremo sul finire degli anni 90 ereditare la direzione artistica del padre, ma ne riparleremo in seguito. Le canzoni premiate sono Isole Vergini di Kiki Gaida per il disco verde e per la sezione 33 giri trionfa Zucchero con Blues. Come rivelazione invece Sabrina Salerno con la hit ballatissima Boys Summertime Love. E vincitrice assoluta del Festival Bar 87 è Spagna con Dance Dance Dance.

L'edizione 1988 vede come premio rivelazione Jovanotti con Gimme Five e Betty Villani con la cover dance in lingua spagnola di Ancora Tu, originariamente di Lucio Battisti, che risale al 1976. Poi il premio Europa del 25ennale del Festival Bar va ad Eros Ramazzotti per il mini album Musica E. Il disco verde se lo aggiudicano il gruppo di Ciao Fellini con la cover de La mia banda suona il rock di Ivano Fossati, e il premio album più venduto, ovvero sezione 33 giri, va a Tullio De Piscopo con Bello Carico, che era reduce del grande successo riscosso con Andamento Lento al Festival di Sanremo di quell'anno. La sigla di apertura di questa edizione è Ehi Bionda di Gianna Nannini e di presentatori Gerry Scotti e Andrea Salvetti. Ed a vincere il Festival Bar 88 sono Scialpi e Scarlett con Pregherei. Incideranno anche la versione inglese dal titolo Letta Day, scritta dalla stessa Scarlett. E questa sarà l'ultima edizione trasmessa da Canale 5.

Nel 1989 il Festival Bar passa da Canale 5 a Italia 1 e resterà tale fino all'ultima edizione. I presentatori sono Gerry Scotti e Susanna Messaggio e vengono assegnati i premi. Il disco verde se lo aggiudicano i Ladri di Biciclette con Dr. Jazz e Mr. Funk. La sezione 33 giri se la aggiudica Edoardo Bennato con l'album Abbi Dubbi, mentre il premio speciale Europa va a Zucchero per l'album Oro, Incenso e Birra. Il vincitore assoluto del Festival Bar 89 è Raff con Ti Pretendo.

E si apre il decennio anni 90 con un esordiente Luciano Ligabue che con la sua hit Balliamo sul mondo si aggiudica il disco verde, mentre Eros Ramazzotti si impone nella sezione 33 giri con l'album In ogni senso. Ma canzone regina dell'estate 1990 è Sotto questo sole di Francesco Baccini e Ladri di biciclette.

L'edizione del 1991 è condotta da Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano. Il vincitore assoluto è Gino Paoli con la hit Quattro amici al bar. La sezione 33 giri va all'album Malinconoia di Marco Masini e il disco verde va a Rosalinda Celentano con Quanti treni. La particolarità discografica di quest'anno riguarda l'uscita del disco dedicato al Festival Bar, in quanto esce una compilation singola con le canzoni italiane e viene denominata Festival Bar 91 Azzurro, che ne prende collaborazione dalla manifestazione musicale sempre ideata da Salvetti, che anticipa l'estate ed il Festival Bar. In seguito poi uscirà un'altra compilation, sempre disco singolo, sempre etichetta discografica EMI, dal titolo Festival Bar 91 International, una tipologia di compilation separate mai più replicata.

L'edizione 1992 viene condotta da Gerry Scotti e Linda Lorenzi, con la partecipazione di Niki Giustini. Quest'anno la manifestazione è abbinata al concorso Miss Estate, che durante le serate vedono sfilare le ragazze partecipanti. Da questa edizione sparisce la sezione Disco Verde, mentre rimane quella 33 giri, la quale se la giudica Roberto Vecchioni con l'album Camper. Ed il vincitore assoluto è Luca Carboni con la canzone Mare Mare. E invece per la compilation ufficiale si torna al doppio vinile, cassetta e CD, lasciando la denominazione di Azzurro, che poi sarà anche l'ultima edizione della manifestazione musicale primaverile omonima.

0: Grandi novità per l'edizione 1993 del Festival Bar. Partiamo subito dalla finalissima, che non si svolge più nella storica location, ovvero l'Arena di Verona, ma viene spostata a Villa Manin a Codroipo, in Friuli Venezia Giulia. E poi una nuova accoppiata di conduttori, Amadeus e Federica Panicucci da Lunghissimi Capelli, con la partecipazione di Fiorello e Claudio Cecchetto, ai quali sarà anche affidata la parte trentennale, in quanto verrà ripercorsa durante le puntate la storia dei 30 anni del Festival Bar, con video d'epoca. E tante belle proposte dance, da Adwait con What Is Love al gruppo degli Ace of Base con l'iconica All That She Wants, poi The Beloved con Sweet Harmony, poi Tune Limited con Tribal Dance e Fiorello con la sua personale versione di San Martino, la nebbia agli articoli. Che tempi, eh? Da questa edizione viene trasformata nuovamente anche la sezione dedicata agli album 33 giri, con la più attuale sezione Miglior CD. Ed a vincerlo sono gli 883 con North, Sud, Ovest, Est, mentre ad Eros Ramazzotti viene consegnato un premio speciale per l'album Tutte Storie, in onore del trentennale della manifestazione Canora. Ma il vincitore assoluto dell'edizione fu Raff con Battito Animale. E da quest'anno la compilation ufficiale del Festival Bar uscirà solo in doppio supporto CD o cassetta.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

riconfermati alla conduzione per l'edizione 1994 Amadeus e Federica Panicucci, e la sede della finalissima si sposta a Marostica. Il Festival Bar torna ad essere abbinato ad un concorso Elite Model Look che viene vinto da Elenoir Casalegno. Anche in questa edizione si balla con la musica dance, da Corona con The Rhythm of the Night, alla Bush con Sweet Dreams, Tune Limit con The Real Thing, Cappella con Movon Baby, Spagna con Lady Madonna, James Spoon con Ride in the Night e Marie-Crel Dubaldo con The Rhythm is Magic, che diventerà qualche anno dopo la colonna sonora del film di successo di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone. Miguel Bosè invece vince la sezione Miglior CD con Sotto il segno di Caino e Laura Pausini il premio Europa. Ma il vincitore assoluto dell'edizione è Umberto Tozzi con Io muoio di te.

95 a condurla nuovamente la coppia d'oro dell'estate, Amadeus e Federica Panicucci, affiancati questa volta da Laura Freddi, con finalissima ad Ascoli Piceno. E anche questa è una grande estate dance, perché si balla con The Color Inside, The Typical, Baby Baby di Corona, Scatman World di Scatman John, Missing degli Everything But The Girl e Your Love in Arms di Billy Ray Martin, poi ancora Infinity di Usura Datura e Cottonee Joe dei Rednecks, ed ancora Tony Di Bart, W, JD Company, Incognito, insomma veramente veramente tanta roba, che porta alla realizzazione di una compilation parallela oltre a quella ufficiale dal titolo Festival Bar Dance. I vincitori sono gli 883 con Tieni il Tempo, e gli altri premi vanno al miglior album CD a zucchero con Spirito Divino, il premio speciale invece a Pino Daniele con l'album Non calpestare i fiori del deserto, ed il premio Europa va a Laura Pausini.

0: Poco dopo Gianluca Grignani dichiarerà di essere stato il vero vincitore del Festival Bar 95 con la canzone Falco a metà, ma di aver rifiutato il premio in contestazione dell'uso del playback nelle esibizioni. Ma chi lo sa, chi lo sa. Una cosa è certa purtroppo, che anche questa puntata è giunta al termine e quindi non mi resta altro che darvi appuntamento venerdì prossimo alle ore 22 su Radio 3 Network per continuare questo bel viaggio con la manifestazione musicale più amata e ricordata, il Festival Bar, la colonna sonora delle nostre estati, calde estati. Ciao!
1: Radio 3 Network.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No. No, no.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk,
2: twerk, twerk. Questa settimana ospitiamo il set di R.B.
3: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla.
4: Per Mix Anch'io,
3: ho tatuato
4: no,
3: tibie
4: no,
3: e teschio
4: no,
3: sull'avambraccio destro.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
3: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per...

0: Disco su Radio 3 Network.
1: Gata di discoteca con lo sguardo da serpente. Mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk, twerk, twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di
3: Maurizio DJ.
4: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

0: Rhythm, la combriccola del disco.
1: Mix by Maurizio DJ.

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto.
0: È il momento di alzare il volume.

0: chiocciola@bricoladeldisco.com. Seguici su Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

Prowess. Antologia speciale Dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90

0: be 10, 3, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 10, 4, precisely.
1: The Nerd Night. La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

so. Mi hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora ti ho detto non so niente. E allora, allora non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so.

dirti che è andata male, ma non è successo niente, non è successo niente, fai finta di niente, non è successo niente, accendi una sigaretta, chiudi la finestra.

faccio vedere la schiuma bianca del mare. Niente suono, io e te soli, io e te soli.

venuto a prenderti per andare a sposarci. E quando siamo entrati in quell'ufficio, tu mi hai detto: ma dove mi hai portato? Ho detto: ti ho portato qui per sposarti. E tu ridevi. Poi a poco sei diventata seria.

Il lavoro? Ancora non so niente. Mi hanno preso. Non mi hanno detto niente.

E allora non lo so. E allora? Ti ripeto, non so niente. Non so niente. Non lo so.